quel segmento di voce che si ripete ogni tot, che alla fine è la cifra stilistica del brano, e significa proprio letteralmente ogni volta che esco di casa mi sento una merda. Ed è una cosa in cui mi ci ritrovo molto, e sono sicuro che ci ritrovi anche te.

la sorella di Coni avrebbe voluto che lui si sposasse, ma avrebbe voluto anche una ricca, e gli fece conoscere una signorina americana, bella, ricchissima. Pietro Gori, pensa, sarebbe come a me mi facessero conoscere cosa, non so, un canterino della televisione. Per me sono gente e non vale un soldo, eh.

questa signorina la salutò e poi quella si era già innamorata, che era bellissimo Pietro Boris, siciliano, bruno, alto, con gli occhi neri, dei capelli nerissimi, era bellissimo Pietro, senza che se ne accorgesse.

casa sua ospite, in una stanza che dava nel giardino. Senta un tratto, leggevo, il parrucchiere e il barbiere, un pisano che le parla un tanto, si sente anche da lontano. Sento dire a un tratto, e non ci guardavo. Allora Pietro, li facciamo a zero.

faccia alla finestra, sì, e vedo che è a sedere con la salvetta. E questo pisano con la macchinetta gli aveva fatto, sai, un mezza testa, insomma, rapata. Io dissi, figurati la bici, la sorella, pareva glielo facesse per rispetto. Io non ero più a tempo perché gliel'aveva fatta a mezza testa.

si giù, e ma era stato lì, era lì calmo calmo che parlava, e mi disse: chiedi, mi dice cosa dirà. Ma dice: caldo, era caldo, sarà stato buio, c'avevo caldo. Mister Tizio, quando venne usci, sì, ti faremo una caricatura. Era brutto, denti bianchi bianchi, baffi neri, le sopracciglia, questa testa bianca raffatta, faremo un mostro. Io sento in camera mia, perché adesso vi arrangiate, a un tratto mi si fece una crisi isterica, una crisi, sentite gli urli. E poi Pietro scrisse quella canzone, all'amor tuo preferisco l'idea, amori non ha avuti Pietro, almeno quello che si sapeva noi. Noi non sappiamo che Pietro abbia avuto un amore, ecco, l'anarchia.

strisce che dovevo monte dal picante. L'uscella ad affichi il re, dovevo dare le rubine del cuoco, rinasceranno l'inculando il re, rispolveranno rigidi il rapè. Ruvida roccia di ricci e rossicci, romper ogni di ragni e raccapucci.

c'era chi dico il rospo lo spante. Lo pesce è rodomonte dal piccante, lo scella raffia, raffia che lascia, vincolando, spumando, lo vide rocce di occhi rossicci.

Luce da chi dico che lo spolo spanto. Pesce lo monte da mica. L'uccella raffi, ma raffi che io leggo. Luda di piovini e d'occa, rinasceranno rincolando il re, rispolverando rigidi nella pelle. Lovida roccia di ricci rossicci.

oggi la critica era sorfante, rovescia il romantico africano, l'uccello era fiera, fiera, reso, e tra i giro di rococò, e da

0: Rodríguez, sigo sin parar.
1: ¿Tiene un disco? ¿Juan?
2: Comunque gli accordi a non c'è, cioè, gli accordi
3: non funzionano.
1: Non funziona.

0: Ecco quel mondo lì.
1: Beh, sì. Salotto. Allora.
0: Scaricato.
1: Cazzo, posso questo?
2: Ah, mi... Ecco, le...
0: No, ma io glielo compro, lo voglio. Quanto me lo venderà?

0: Figyel.
1: Dura pochissimo, dura tipo 5 minuti. Allora io ci voglio riprovare perché ti boh. Perché non cazzo non entra? Ah, perché è più basso.
2: Oh, proviamo però a. Cioè vai, togli.
1: Sì.
2: Ma sì che va, andare andava, sì. Solo che poi si sblocca forse.